Na wa ayota mo e tamaititi o lua sai le awala, mai a faa o li mai ili tamaititi se fulutasi tau sanga, o lo ola pata ia tangata I wipi, e ono wa ayale si itio le numero o leo leo I awala I aso o numanai. Ita alonga, o le aso ona amatalia ili ta amilo sanga soka le FIFA mo le ipo le lanolangi, le etali malo ai Mexico, Kanata, Male United Tete, e faa se fuluvalu awa le lanolangi o lo otau sinio ai mo le taimi mua mua, e au fi ai awe se fulu ono mai le atu Europa, se fulu mai Afrika, iwa mai le atu Asia, ono au mai Amerika I matu ma Amerika tututonu, faa atasi ai ma awa Mexico ma Kanata, o lo ai foi au mai Amerika I saute, Faa pea ni usila o loo fai masui o le Oceania. O awe se fulu ono faa upopo ua si iti ai le numero ta alonga mai le ono faa na iai ile se lau male faa. O le taimi mua mwole ne ile tala faa solopito o le lakapi Super Pacifica ua le awaya I se awa au se talia e tausini o ile semifaino mwole lakapi Super. E faa awa ni usila o le asa ili mai ai awe lua e taa alo mole sa ili nga siamu pini. O Damien McKenzie o le afa ailonga le selau lima sefulu o ana taa longa mole Chiefs. O Borden Barrett o le ato e foi ile tūlanga furupeki mole Blues. Faa pea Hoskins o tutu ile nu meravalu. Mole Crusaders o ato e foi mai Fletcher Neal taa luona malo lo mai manu anga. Ile au malo sia le Hurricanes o le asili atu leo faa inga o taa longa a Brad Shields nai lo o Dane Coles. Ma ave ai o ia matamata alo lona tolu ua sili ona tele ana ta alonga lona se lau faa lua. O le numero valu o pita lakai mai au siai ana ta alonga I lima se fulu. Ua toi fo I mai fehi finianga nofo mai I ona manu anga. O le afiafia na nei ile lima minu tete ele fitu o le semifinals ile vao le sifi ma le Crusaders. Le ai fai ai hemetone o le lima minu tete ele fitu ile afiafia tae ao. E fetau ia ile Hurricanes ma le Blues ile isi semifinal le etali ma loa I Wellington. O le awale Hurricanes ua whaeloa mai numero tasi Xavier Numia, lua asafo au mua, tolu pasili otosi, faa Caleb Delaney, lima Warner Dearns, ono Brad Shields, fitu Duplessis Kirifi o le kapiteni, valu Peter Lakai, Eva Cam Roigard, sefulu Ruben Love, sefulu tasi Fihi Finianga Nofo, sefulu luo Jody Barrett o le isi kapiteni, Billy Proctor numero sefulu tolu, sefulu faa Josh Morby, male numero sefulu lima o Caleb Harkin, o leo faa leo leo o yai Raymond Tuputupu, siale Lawaki, Tyra Lomax, Isaiah Walker Liowere, Braden Yose, Ereatara Enari, John Rover, Makini Naholo. Tala fowia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva aenga o le hawa uli.

fa wina le tatu tau tua pe ona mafuta mai ai mai sungaleria o atu fu fiso ia ona tau sala le tatu le teo se vrin kasiano ana fa solo singa mari fa ivalo lo matunga lua tu le taimi ia mai fiongo le lipule lua sfulwana minute te ai nei le tu la se fulma lua

Fafifianga ma se ufong maria le vepese le matangi ma isa sae ma le pese ufa ingoina le rosa ma na yatele. Luas ful fami no tete ene ile tula elua ma ile nufa yatula utala ia ola ulu imo ila atoe fule le fatu pese. Tango fi emese tato ine Wellington e ma na ya enfati se vi ilu tato ole hurricanes. Ae tolu tato wala awiena wala umaitua. Olen fa pe mai tasi ma nei ro tango e fo ile le e fatu se pese ya na avela ye se se usuina en se vai la el tinga me le tinga ina o fati ele ma ma le tinga me ye tinga ina o fati mo ma fo fo nga fa mai ave si tanga te usuina e fatu ya pese ma nei fo ane fo iwa o te reana o tangata e tangata e ile late e ile atu tale ni o le fatu pese iwa le fo intal no alta atu po kalami malta utu o le neva yaso i mele le poto masani e iwa i tangata le matua ele le mele o le pese e fatu pese a ele le leise leo tasi na poto masani tasi na poto masani iwa tatu fo le vava isi o tatu utunu isamo e yai ya tangata tamali o le atunu unla fo le fatu pese. Ah, ele fatu pese, ele se kili vai na ole leo ma ya ma leo e usuel pese, ya ele ngata ele fatu pese to ele pese, ya ole te leo istangata ele fatu pese, ele leo ya ole melan na le na toru tato vala auian tau fai mai tas. Ma nei alu tango e fatu le vi o le hurricanes. Ea ae, a vifo, a vane se se usuina, pe ave se si vole le usuina, stanga te lele leo, a vai lan mole manatu mama. Ofo e lele leo, ea o le ua to e lua se fulu 1 minute, na tale o le tu la e, le ua lua se fulu 1 minute, la tale to lua se fulu 1 minute, o te enei le tu la e lua, le afa le lua, ea e pe on failo atu o le tato proklame, ma le fatanoanga, ea ma, Nisi mai la onga ia a Bishop Viard College ia ma le sunga I le faya onga ia a fole lua le watu e fami nuti ona a fole o le lua ia a le na ia ma aloan lango lango faftaitele ila atu ulo lango lango ina lo itango e fati le e fatu se vi el matu au le hurricanes ia a tonura e le ulo tau sanga ne ia pol tau sanga fofatu a tofa anong longo I wata atu li tatu li tio Luas for 50 minutes. What I need to like Luas is from Lamu Wellington, Fafia Fianga, Pepsing and Tame Ola Uli. Ya Ocasema, Nay or Tau, Lamu Nay, Sulmatang of Fierla, Ya Alo Malu Lupe Fafo, or Tato of his Fasalau.

se folu. Ua toi fo I mai fehi finianga nofo mai I ona manuanga. O le afiafia na nei I le lima minute te ele fitu o le semifinals I le wao le sifi ma le Crusaders. Le aifai ai hemetone o le lima minute te ele fitu I le afiafia tae ao. E fetau I ai le Hurricanes ma le Blues I le isi semifinal le etali malo ai Wellingtone. O le awa le Hurricanes ua faailoa mai numero tasi Xavier Numia, lua asa fo au mua, Tolu Pasilio Tosi, Fa Caleb Delaney, Lima Warner Jones, Ono Brad Shields, Fitu Duplessis Kirifi Ole Capiteni, Valu Peter Lakai, Eva Cam Roygard, Sefulu Ruben Love, Sefulu Tasi Fehifini Anganofo, Sefulu Luo Jody Barrett Ole Isi Capiteni, Billy Proctor Numeros Fultolu, Sefulu Fa Josh Morby, Male Numeros Fululima O Kalem Haken, Olaufa Leoleo Oyai Raymond Tuputupu, Siale Lawaki, Tyra Lomax, Isaiah Walker Liowere, Braden Yose, Ereatara Enari, John Rover, Makini Naholo. Tala fowia maile si ufofongo le lau mua mole neiva aenga o le awa uli.